Sia completo il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare.

0: perché ridi?
1: Dici che ho i pantaloni
0: troppo corti.
1: Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu?
0: Vorrei sapere perché non mi vuoi.
1: C'è tutti i denti, sono sano americano, sono conservatore anticomunista. Ti basta?
0: Faccio la testa.
1: Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso.